Slay Maria, per grazia mia, amore mia, perché ti posso essere San Vira, che il frate del figlio è Gesù. Gloria al Messiello, Venu e Spirito Santo. E malish al quadra taitni, con la linea che è la tia, alla vittima dalle mappa, tanta lio che malia, sirna le vittime, ma vittime, adesso mi chiesa al padre, e con le tue tempi si meglio fa. Sì, Maria, vi grazie mia, al mole mia, perché ti posso tenere so, dire che il frutto agli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Vellem a destra, bene la di Gesù, alla tenzini, figlio di amata a tal figlia, ben nata le mamma bambini. Sierna l'inti, mi smaventi, ad ismetti, esaltate, e con le tue tenti, mi smaventi, da flat. Sli Maric Maria, grazie mi al mole mia, perché ti posso tenere son, vire che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. O Gesù, fosse vigliti, fosse ad altri, che rete il barcatie, molti di padei mie. Sin all'inti, mi sono avuti, ad esmetti, salnate, e con le tue tenti, mi sono meglio flatti. Sli Maric Maria, vi grazie un lì al mole mia, perché ti posso tenere son, vire che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Sconti il fiamma dal Papa, sirna le intime, ma vedi, ad esmetti, disaltate, e con le tue tenti, mi sta meglio a flacco. Sì, Maric Maria, vi grazie a me, al mole mia, perché ti posso tenere son, vire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Lord, what day, va mole, regeseva, io, io, e se cai, mole, Lord, boccatini, io, io, e se cai, le taitni, già, si, io, e se ne vetta, da, che finiem, le modia, a lei, tvaro, din mole, se tu, e tal vati, amen, mole, e vdani, io, in cum, ones, e sfug, il bled, mi, e si, bofia, per su, navda, tuaie, Mishnat Rishida Patyupite, Ferhan, Vishnurit Vissima Tiei Nitinia, Habriki, Vishmalahli Smin Fishay, Puntuali, Vishmalahli Lhat Yistanini, Amen Mulei, Yvdani Yu Inkun Albini Fidjri, Perseverati Fulvicha Jol Mivdia, Ahli Fidjizioni Yetiei, Sincir, Kulmanet Unamen, Hallinish Mulei, e dall'affariet mai giustaie, fallinisci nata albi, metta l'età a maci difficoltà, fallinisci nervia, metta matardi istie, molei, o metta fiua in hosne guardi, fa carne le emmint molei riptie, oggi fu giusteia, climta te fi, a taie talorai, climta hai a generosità ta attio, clim Vigli sel pessima, fei pessima, ma te sei. Danni tolvo mole, per tu, da dare il lu, ecco tu. Alla tana, spattatana, alla senna, vi affmana, gloria, mister, le ben, per il Spirito Santo.

0: Maria Santis Marina Lentium Nalik es Matartana, Jesuit Vileta Linar de Cumni de Amparma, O Jesu Tieia, Prunat Novita, Arrestamen Narta Lenfer, O Gennar Erbecola, Lactal Dauclan Domzon Calnina Tien. Ne considerau flaue misterum in tad patia, et asidna Jesu Christu, amen l'orazione flor, uere lara fratem. E lum, no frudane rosarium ades, all'erbia ne fil fu caito fil guerra, o anche al dau clervia ne fil fu caito fil bahar mediterra. Qua bisogna ietta persona, riando bisogna, e altana ne tolvo mulei e batelna scita bisciatna acciacadnies milfrod taha addio o mulei il mestrer tadeia io strio quel padre serena rete mi spavet ed adis vecchi di saltate che con le tre tette se meglio flat Slimanic Maria, vi grazie, mi armurei via, perché ti vostri in San Bire, che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi armurei via, perché ti vostri in San Bire, che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché di vostri in San Bire che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché di vostri in San Bire che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in San Bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Antisa Maria, malata barina, mi dimmi, sofficia dal meuta.
0: Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in San Bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Antisa Maria, malata barina, mi dimmi, sofficia.
0: Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in essa, in bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Santa Maria, malata malina, mi dimmi, sofficia dal meuta.
0: Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in essa, in bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Santa Maria, malata malina, mi dimmi, sofficia.
0: Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in essa, in bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Santa Maria, malata malina, mi dimmi, sofficia dal meuta.
0: Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei mia, perché ti vostri in essa, in bire che il frutto gli offri a Gesù.
1: Santa Maria, malata malina, mi dimmi, sofficia dal meuta.
0: Gloria al Mistero, benu Spirito Santo. Maria Santis Marina Lentium Nalicis Matalitana Gesù Litvile Italina Ritico Unite Amparma O Gesù Tiei Afrinato Vita Arresta Minnata L'Inferno O Gennare Erbecola Lattar Dauclandum Zon Talnina Tie E considerau Fittini Mistero Mintet Patia Eta Sidna Gesù Cristo Che Marbu Malcolonna Uflegellau A Dio, o molei, il mestre, a Deia, io strio, il padre, se il narente mi smaviti, a dispetti di saltate, e con le tre tette mi smaviti a plare. Slimanic Maria, vi grazie, mi molei, mi accrega di vostra, ne so, in via che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei via, perché ti vostri in essa, in via che il frutto gli offri a Gesù. Slimanic Maria, vi grazie, mi almolei via, perché ti vostri in essa, in via che il frutto gli offri a Gesù. Slimalik Maria, vi grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frotto agli uffie è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti fossi in ne sambire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Maria Santissima Regina, re Dio, la legge smattata, Gesù li qui le tarina, rete compi del fatto. O Gesù, ti è appena dubita, arresta mennata l'inferno. O genere recolla, la tarda o plantum son calmina die. Mi considera un fettile mistero, mentre patia, mentre si dà Gesù Cristo, viene incoronato per coronato sceo. Addio, come lei, il mistero, adeia, io stego per pace, se una rete mi smaviti, adesme, io saltate che con le tre dita mi smetti a plantare. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, grazie mi al molei via, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiele, bene allo Spirito Santo. Maria

l'hanno bisogno l'unina di e così dirò per rava mistero vita di patria e da sidna Gesù Cristo che mobbi e salì menanti Pilato sal calvario a Dio omulei mistri padeia gli estri o fil padre serena le ente vismaueti adesmi che gli saltate che con le trititi se mei doblare Slima di Maria, grazie a Dio, al mulei mie, perché ti vostri ne san vire per frutto agli uffi e Gesù. Slima di Maria, grazie a Dio, al mulei mie, perché ti vostri ne san vire per frutto agli uffi e Gesù. Sri Marik Maria, grazie a Dio, al mulei mie, perché ti vostri ne sa, vire per frutta di tutti e Gesù. Sri Marik Maria, grazie a Dio, al mulei mie, perché ti vostri ne sa, vire per frutta di tutti e Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a Mlia, al molei mia, perché ti vostri in essa, in vire che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Signore per lo Spirito Santo. Maria Santis Marina Litium Nalikis Matartana Gesù Litvile Italina Ritigo Vida Infano O Gesù Tiei Affina Domina Paris Naminata L'Inferno O Genna Rerva Colla L'Arte Dau Plandom Zon Talnina Tie E cose drau Fel Hames Pistero Mitad Batia Metà sedna Gesù Cristo che mi slu fu

0: O Helva, Vergine Maria, et la palina a ti sommala, e ci conisto e nata rivetta a Cristo. Scorte il tema dal Papa. Sirna lente, vismaveti, cadesme, di esaltate che con le tre vite vismaveti a flare. Sì, Maria, vi grazie di almole mie, perché ti posti in disambire per frutto di fie che sono. Gloria al Messia e al Benuno Spirito Santo. O Giuseppe, Messer Tana, Talbechi, Afdeye, Mana, Flagonia, Ma Gesù, Uma Maria, San Giuseppe e Cleopalina, Alla Conanzanti, Tadantrio. Sirna lente, Vismaviti, Adisme, I esaltate che con le tre denti se meglio fla. Sì, Maria, vi grazie di almole mie, perché ti vuoi stendere, vire che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messia, al Bene, allo Spirito Santo. Allervi, sirna lente, vi smaviti, adesvecchi di saltare, e con le tre denti vi semeggia a flare. Slima lic Maria, grazie mi almo lei mia, perché ti vuoi stendere San Biria che frutta gli uffi e Gesù. A te io momo lei il mestretta deia, ti estrio per pace, al mei tinta una colonna, sirena rete, vismaviti, adesmetti, esaltate, e con le tre tette se meglio fatto. Slima lic Maria, vi grazie mi almo lei mia, perché ti vuoi stendere San Biria che frutta gli uffi e Gesù. A te io momo lei il mestretta deia, io strio per pace, bene la avventura. Slima lic Maria, vi grazie mi almo lei mia, perché ti vuoi stendere San Biria che frutta gli uffi e Gesù. Vergine pura felice, sì, Maria, grazie di amore mio, perché ti posso dire che il frutto di te è Gesù. Vergine pura guarda felice, sì, Maria, grazie di amore mio, perché ti posso dire che il frutto di te è Gesù. Gloria al Messia e Benuno Spirito Santo. Gloria al Messia e Benuno Spirito Santo. Gloria al Messia e Benuno Spirito Santo. Natania al Madonna, lei è Cristo Nina. Lei Nina, Cristo Ismana, Cristo il Ancaltana, Essere Eterna, Liberalla Lettei Pitigna, Spirito Addisalla, Serenità Addisalla Wiener, Azza Maria, Azza Umalla, Azza Cervata Dei Pieri, Om da Cristo, Om Melchisia, Om Melchina, Om da Grazia d'Alma, Om Mittama, Om Mesia Zafia, Om Mesia Kadifa, Om Uberti, Om Latema, Om Episcopio Papa, Om Talate, Om Talparilettaia, tamen halakna, om tamen salvana, vergini forlo ahas, vergini litis hopur pima, vergini litis hopur fobria, vergini forlo xeta, vergini forlo knina, vergini teiem marcutta malla, nera tartosia, stron talem, Vidu dal fentano, amara dall'Spirito Santo, amara da con grazia, amara da con viva, guarda mistica, torrita Davide, torrita lavorio, d'arta te, arca terra perdita, vita sema, che un panna più buono. Sacca dal corda, che talmente qui, faraccia le mie grandi, faraccia le mie figli, annuna dalle zara, sultana dall'antri, sultana dal patriarca, sultana dal profeta, sultana dall'apostoli, sultana dal martiri, sultana dal confessore. Sultana dal vergine, sultana dal disincolla, sultana mista metà in caueltema, sultana per la sema, sultana dal rosario padres, sultana dal famiglia, sultana dal mare, arruttalla del pentimento penta di mia mamma.
1: Presenta al Messir, tale bene, tale spirito e santo. Il graziata Sidna Gesù Cristo, le mhabbata alla ula da fri spirito santo, tumma com il con. Futi e ular fuhti itna, bishnit heia o taie, pale ne celebrau il Messir addisa. Istar l'alla di ista kollo xulil komhuti jina dnibtaf bil-sir, bil-klim, bil-emin bil-ħallet tijatijem rakbar tijatijem għalek nitlob bil-lim għadsa marija l-arġu bil-qaddisin kolla u li l-komuti biex tolbu għalija l-mulej għalla tana. Iħenna lina għalla li jista kollu xjaħfrilla d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejja. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Il-Qudisja b'suffraġġu ta' Don Manuel Sultana u Salvu Angela Sultana. Nitolbu. Jaf mulej mal qaddejja tiegħek u xerr iddejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa u miegħek jgħix u jsaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
0: O Ġesu, nitolbok għall-Knisja kollha. Għaddija l-imħabba.
2: Għarri mil-ktib tal-profeta Nahum. Ara, fuq il-montanji hemm ir-riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta' min isliem ix-xanda. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek ġuda u rott wedietek għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Belial. Il-dem għal kollox għaġġeddet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u id-dilja ta' Izrael li l-ħallalin zarmawu u ħassru il-frijej tagħhom. Ħażin għal belt id-mija kollha erq mimlija ħtif u s-serq ma jaqta' xejn. Hos il frosta, hos it karwita roti, zwimel il ebtuhfif, karriet jaqzu, rikieba iħebbu għall-dewa taħħom, ixxabla tleħ fiddija, il-lanza tilma, kotra ta' mitimbin, għad kbir ta' maqtulin, itzma blatarf, kulħat infixkel jaqa fil-mejtin. Inwaddab il-ħmiċ fuqek, uġieħek inwaqqalek u namil wirja minnek. U jiġri imbat, jimmin iħares lejk jitwarrab minnek. U jgħid, Ninwe meqruda, min se jitħassara, nejn infiċċila minn iħen għalija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej immewet u il-mulej jahji. Il-mulej immewet u il-mulej jahji. Rit u jum il-erda taħħom fis jasal li jem l-esta li jom. Għax il-mulej jam il-ħaq lil-poplu tijow. Wil-qaddeja tijow iħen għal-jom. Il-mulej immewet u il-mulej jahji. Araw, issa li jien jienu u mem ebda għall-laħdeja. Jien immewet u jiena naħji. Jiena nidrob u jiena infejja. Il-mulej immewet u il-mulej jahji. Mal-linsin ixxabla tilma tijej u tlesti ruħa idi għal-ħaq, vendetta namel mill-edewa tijej u nitħallas minn dawk li jobboduni. Mulej imewet u l-mulej jahji. Umu għall-Evangelju.
3: Alleluja. Alleluja.
2: Ħenjin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet.
4: Il-mulej magħhom. Ħarim il-Evanġelju skont San Matteo. B'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu n-nifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid jisalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irgħod lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw lil bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
0: Gloria al Messiaen e Venus Spiritus Sancti. Gloria al Messiaen e Venus.
4: Il-mulej isejħilna biex nejxu fil-qdusija u l-fedeltà għall-kelma tiegħu. Konxi minnu qas ta' ħila tagħna nitolbu bil-fiduċja l-għajnuna tiegħu waqt li ngħidu mulej żomna mixja warajk. Mulej żomna mixja warajk.
2: Għall-komunità Nisranija sabiex fidila għall-kelma li rċeviet timxi wara Ġesu it-triq tas-salib. Nitolbu.
4: Mulej żomna mixja warajk.
2: Għan-nies ta' żmienna sabiex jemnu li Alla ma jħallix deluzi lil min jagħti ħajtu għall-imħabba. Nitolbu.
4: Mulej żomna mixja warajk.
2: Għal dawk li biex jaqilgħu il-flus jaħdmu bla ma jifqu sabiex jifmu li s-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Nitolbu.
4: Mulej żomna mixja warajk.
2: Għal kull wieħed u waħda minna sabiex nitalmu nħobbu lill-Alla anki meta jitlob minna li nħallu s-sigurtajiet tagħna u nqiegħdu l-fiduċja kollha tagħna bisfih nitolbu
1: mulej żomna mixja waraj.
0: Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo. Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo. Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo.
4: Materina mulej li nimxu wara ibnek it-triq tas-salib biex ikolna semmiegħu fil-glorja u li miegħek jiġu jisaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
0: Ċew, raġelni, u salib aħra biex iddemmek lilna f'dejjem. Minn dil fil-wam sema tina, aħferin tana t-tijin. Ufna għaddis, domna mijek, sakem nasmu mis-sinawi. Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo. Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo. Gesualina, amen le parte di perfina. O Gesù, al divina, da messire pellemi. Ie tinti di stellina.
4: E tolbo tutti i bisogni del sacrificio ti aiuta come con io gio per l'alla al messire li sta con lo.
0: Che ho assaltata con te. Guarda hai io un tataipa, sconti alve min natri.
4: Fitiba ti ek mulej, għaddez dawn id-doni u il-qaj sagrifiċu li sejrin nofrulek. Għamil li aħna wkoll inkunu offerta li tibqal dejjem qudiemek. Bi Kristu Sidna.
0: Gloria al Mistero Divino di Spirito Santo.
4: Il-mulejma. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr il-mulej għalla tagħna. Sewgħu xirata sew missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien irodulek ħajr b'ibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala salvaturu fed-dej. Mammu l-bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek. U kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejk fuq is-salib biex iħolna mill-erbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Sewwiet u lax indija bil-glorja tiegħek. U sanna fil-ogħla tas-smijiet. Bjek minn ġej f'isem il-mulej. Il-ogħla tas-smijiet.
0: Gloria al Mistero Divino di Spirito
4: Santo. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu wkulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
0: Mal-qaltakom l-aktar sabja. De Giuseppe Witt Maria. Aħduftakom il-qaltana bejn Ġesu kumbis nemija. Kif qalb-waħda għejxtu miegħu, post il-ozza tal-virtu, għamlu deher għal-bna dejjem.
4: Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal. Kullu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Itten li xerre talikom war bnet min kollal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'ħfira tijek.
0: Salbu miet b'ħifnu. Għatiret ju għammin bel-ibbiet. Tara b'ismewin. Nijet il-naħat għal-lemin tal-la il-missir li jistakollu. Minem għandu jiġi.
4: Dan hu il-misteru tal-firi. Kull darba li li jkunu. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesù Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u irroddu lek ħajr, għax oġbok til-qanawn u d-dimek biex taqduk. U mitxu kontana li tolbu li l-Spirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tijak imxerda ma' d-dinja kolla. Wetta għaf l-imħabba. Flimkien mal-Papa il-jum, mal-Isoftana Antonu, mal-Ministri tijak kolla. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom u d-dimek fil-dawl tas-sebħ tijak. Ħenna lina il-kol mitolbu. Għati lina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejja. Flimkien mal-Verġni mqatsom malla Marija. Ma raġel taħħa San Giuseppe, ma l-apposti u l-qaddisin kolla li jiexu fil-ħbiberija tijek sa' mill-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħom infaħruk un seħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jinaħta li lek għalla missili tista kollu, xfimkin ma l-Spirtu Santu, u l-ġiħu glorja għal-dijjem ta' dijjem.
0: Udo, ġenna mijem, għajġu għawdu, għal-kolla kemi, l-ġerdita.
4: Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wied tqaddes ismek, tiġi salvata, ikun li trid int kif is-sema jikkaplart. Ħobżna ta' kuljum ma tina għal aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Wela ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna. Biex inkunu ħiel sa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li qed l-apposti tijek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tijek. L-atħarix lejn drubiet, la iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija is-slim u l-għada li jien trid fija. Inti tgħix fis-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. Għatu l-paċi li xuxi. Ħaruf tal-Alla.
0: Jistriħu fil-Paċ. O Ġesù sagramentà, e con l'occhina autorità, nell'erbir del portatore.
4: Danu il-ħaruf tal-Alla. Danu li neħli d-dubit ta' d-dinja. Inja daw ki juma mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jiswali xie li t-farba bissat.
0: Jesu Maria u Giuseppe. Sejt kemmawa,
4: ruħi t-kun il-fej.
0: Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. Jesu Maria u Giuseppe. A Dio mo molein in mestre a Deia. Jesu per fare. O Gesù sacramenta e con l'occhina o carità me ne rivea dal purgatore da filo e quini e le somme in nar Udo il genna mia aiuto il gaudu al colla che mi l'eternità. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria Uzia. A Dio amo lei in distretta d'ella. Io spiego per fare. O Gesù sacramentato, che con la divina autorità, nell'erbe e fondatore, la filo e fine, e le sommentate, punto, genna mia, aiutau tu, al fondo che mi, l'eternità. Dalma, all'intercessione, dal martire, santa, difna, contra, e depressione, lei, Dio il popolo seia, santa difna, sapisci tu nel patrona, cadau, abusami depressioni, alle tu, trasperazioni, a mio, segnata, affittendau, nero, idol, interfezioni. Matina volei, per me scattal, la fissa martiritie, e scrive consolazioni, per momenti a cui ha fatto, specialmente, al dauti a rioma, la etitol, a un e, che sta sempre, al mi, etitol. E dolpo, volei, che vi sembra di smattal, e fanno, la santa di fna, a te le dauti a rioma, etitol, sa parte, patie, tappo, rassegnazioni, arrida, divina, die. Dio per virtù cantama, o a Dio per torpù, e serrano per peimar, liando un zon, o a mamma con danni torpù, e Cristo sinna, che vada la gloria, e l'aurine, a ben manata un vitalina, e salì, all'imhabba, dama. Al fedeltà e infinita o Gesù in San Marmassani mi tolgo quell'erba sapesci a te di grazia in questa infedeltà mi rida di sietta di sata messire con l'agia dei e con l'unghi metà di rida talla fiderli di sata uccila per un po' mia mi tolgo Gesù sapete da quel guatti che stavo fuori in agua questa ha mi dirige pie su te e con gli stavute nulle con mamula e rida di ecco lei ho salvato la tignia li ande da secca al bec e salvazioni dal vermi e tormenti Uge dal visa, densa linea che ne fse, vista se vis, e salvazioni dall'erbia. O Gesù, da altri si è fanina, a tine grazia, l'enensa, lì le nefse, sapesci con nesta, ne nata, colmi che mie, all'erbia, per l'ineine, per l'etma, la salvazione, sconterrida, e si è attisa, vista il Gesù Eucaristia Gesù Eucaristia artigge in notte sapisci che le mie un'ora infatti lei il acqua dell'isiara del lume faita lì in tappi in il popo o spesso che ne carpi
4: mi tolgo e fa in dei emulei il dao che fai es bidon da sema o che fa atmateda fam lilom il geit ati om colli con isso elom il fidu vata deien mi Cristo sidena il mulei maco e vericom alla lista collos il missir o liben o l'ispirito santo morru fel pace da Cristo
0: gloria al Signore Spirito Santo. Gesù Eucaristia, con hai sincerità di, al gente dai sempre, e ne fa nemmeno, all'imni nara stava, nem happa di ecteia, all'imni zomo, all'imni. Maria, mi grazie, mi calvo lei, mi preghetti così, mi riacchi il fronte agli occhi e Gesù. Gloria al mistero, meno rispetto santo. Gesù è Eucaristia, da lei l'orare sì, non frile dagli occhi e ciò lo pittavi, non frile ai te colla. Per fer per mi che ta fa mi è nato mi è vita o vosa lo che ta fa sirnari smewit mi ha disme di saltare e con le tre tenti se me do fare Maria, grazie di alcune via prima di vostra stessa vire per pronto di piegge Gloria al Cielo, bello Spirito Santo. Gesù Eucaristia, il lume al viso vina, dice che tolgo mappa, umidi e collocchina. Destia con la mappa, rien erba italì, in vede che attesia, ma ien se non perdì. Sirna lì, smewi, in attesia di saltare. E con le tre tenti se ne è campato. Slivari Maria, grazie a Dio, con le mie preghe di vostra intesa, dire che pronta di chi è Gesù. Gloria al Cielo, meno Spirito Santo. Gesù Eucaristia, vicini e trepidi, pallini anche la mano, quittai talenti e qui, arresti e lungo dei, me la fase come tu, all'inni in hoppe stile, colhi, Gesù, ma tu, sirna e insieme, e adesso è chi saltare, con le tue denti se ne doblare. Slimani Maria, vi grazie a Dio, con lei mia, perché ti posso tenere a sambire che pronta gli occhi a Gesù. Gloria al Cielo, bene lo Spirito Santo. Sforte il tema tra il Padre, sia in arrivo, sia in arrivo,

nazionitano. Missirna, l'intipisme uvit, i tadde sisme, tigi saltnate, e con le tretent che fessema e taflarte. Stanno a vista, ma non c'è un salvatore.

Maria vis graziosa, ente nomis iet gloriosa, ente il bent, ente la russa tal adisa trinità. Mela lile co Maria ne nato culfo ria, sabis miec e mhennia, ne giusgur, fl'eternità. Amen. Maria mtad la sema, bil ruh vil jesem, itla palina.